0: un italiano sincero.
1: Para volver a recordar, Perla del Maule, FM 106.7.